0: ebbi ebbe conte di Senna all'onore che di celato.
1: Che nel ballo alcuno alla mia vita attenterà, sta detto, ma se m'arresto,

0: ma non verrà, che parli, qui l'aspetto e lo è vano. Ove, perché, di basso sapevo altrove.
1: Ordine
0: triste, se prende sfuggirà di volo.
2: Ti passo, al culo lo sguardo e noi fermo.
0: E ti

0: e Oscar tu sei.
1: Qual villania!
0: Ma bravo! E ti par dunque convenienza questa, che mentre il conte dorme, tu scivoli alla festa?
1: Il conte qui?
0: Che? Dove?

Moglie fiche a piede bracen sta. Ia crano posso ad emino zientami a chi sembie tax ma trovani a chi moie finto camarad con moia poce na moie stare mi slivecche sepse ne prplesh ne trabis sem capacis

0: passione del signor Geronimo, che fanatico gli orse dimostrato d'imparentarsi con un titolato.
1: E così?
0: Sarà sposa del conte Robinson, mio protettore, tua sorella maggiore con 100.000 scudi. Or io d'entrambi aven

0: Ecco che qui sen vien. Bisogna intanto ch'io mi avvezzi a parlare in tuon sonoro per farmi intender bene. Di sordita patisce sai sovente, ma dice di sentir, s'anche non sente.
1: Non dovete sbagliar, gente ignorante. Che cosa è questo lei, signor Geronimo? In Italia il mercante che ande i contanti ha un titolo illustrissimo.

0: Ecco una lettera del conte Robinson che per espresso inclusa in una mia venuta adesso.
1: Sì, son venuto adesso. E questa lettera di chi è? Chi la manda?
0: Il conte Robinson.
1: Il conte Robinson, sì, sì, ho capito. La leggo volentieri. Comincia bene. Oh, oh, seguito meglio. La voglio sposare. Gioia mi balza ancora in pe-

0: No, venite che io v'abbracci, è vostro merito la buona riuscita, io vi sono obbligato della vita.
1: Questo mi dà conforto.
0: Fra poco il conte Genero sarà qui a sottoscrivere il contratto. Elisetta e contessa, il tutto è fatto. Bene, andate dunque a stare in attenzione per l'arrivo del conte ed ordinate tutto quel che vi par che vada bene per poterlo trattare come conviene. Orsù, più non si tardi a darsi lieta nuova alla famiglia. Elisetta,

mio nome, per lei conclusa età, conclusa, sì, sì, signora contessina, sì, sì,

Sorella mia, che dite? Che dici tu, Lisietta? Con quella bocca stretta, per cosa stai tu là? Per cosa? Per cosa? Per cosa stai tu là? Che dici? Che dici? Via, via, che perdi ancora, tuo padre già pensò. Un altro titolato, sua sposa ti farà, e stai col ciglio.

via, felicità. La festa si prepari, la festa si prepari, godete tutti quanti di mia felicità. Che saltino denari, che saltino denari, godete tutti quanti di mia felicità. Un matrimonio nobile, questo chissà.

via pace a mia carina, la mano al tuo papà, godete tutti quanti di mia felicità, di mia felicità.

0: prima che venga il conte, io voglio rallegrarti. Vuol da tutte le parti oggi felicitarmi la mia sorte. Senti, ma ridi prima e ridi forte.
1: Non vorrei se io ridessi che una cosa sforzata e senza gusto.
0: Sicuro ci avrai gusto, sposa d'un cavaliere, tu sarai. Ora mi venne la proposizione, e in oggi sa da far la conclusione. Ridi, ridi, ragazza.

0: certo sarete stanco, io ve lo credo, conte genero amato. Ehi, da sedere! No, no, non dico questo, non vo' seder. Son fresco e son robusto, il correr per le poste a me non nuoce.
1: Convien che alzati un poco più la voce.
0: Con vostra permissione vado appresso la sposa per farle un conveniente complimento. Oh, servitevi pure, e questo conte mio ci va de iure. Ed io che so che in tali incontri padre importuno diventa, me ne andrò con Paolino a far qualche altra cosa. La sorella e la zia stian con la sposa. Permettetemi dunque, cara la

0: Diamine, voi la sposa?
1: Io, sì signor, son quella, e vi par forse che io...
0: No, ma scusatemi, voi dunque certamente...

figlia del pozzo 53 che sale le scale che vanno alla pensione qui dopo lassù al primo piano sale ridendo felice col cuore in tumulto quasi salisse le scale che portano al cielo.

sta bene, benone, sai chi è? È l'innamorato della signora Guidotti.

l'una sull'altra ci sono due finestre illuminate. E avanti e indietro passano agitate due ombre, Mariuccia, Raimondo.

0: Mariuccia!
1: Raimondo!
0: Cosa c'è? Dimmi!
1: Parla su te!
0: Io?
1: Io?
0: Io niente, dicevo...
1: Oh, mi sembrava...
0: Una gran sete.
1: Andiamo! È finita!
0: Buonanotte!
1: Buonanotte!
2: È tardi. Nel cortile via del Pozzo 53. Tutto tranquillo.

0: Lucia!
1: Sì?
0: Domani la chiami in fontana?
1: Alle 8 di piano. Sì, lo sai che il dottore si è fidanzato?
0: Oh, la signorina Vanni, eh? Lo sapevo da tanto.
1: Davvero? Io no?
0: Sei un ingenuo, stava a guardarmi. Ma piuttosto lo sai.
1: Che giovane Bruno, mi hanno detto. Possibile?
0: Silenzio!
1: Oh.
0: Che c'è?
1: Proprio vero che sono in pensione?
0: Sì?
1: È arrivato l'amore.
2: Meglio tardi che mai, quanta è la padrona?
1: Zitta, sì? Cosa fanno i tuoi bambini?
0: La signora Guidotti.

Ma che vi dio, quale palombo pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Muto sei tu, sospiri, hai triste il cuore, car

canto un cantone. E cavatoci cappello, incominci, siar parole, alla filaccia reale, porti nel mio memoriale. Prenda per la cioccolata, e una doppia ben cognata, e una doppia ben cognata, facci intanto scivolar, e una doppia, facci intanto scivolar. Io rispondo, si vedremo.

tanto tempo ragioni che vorrebbe in pecuccio chi ne accade d'un ciuccio, che una cattedra è un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, chi l'ha fatto delle spine?

0: Senti un po', ma se tu dico...
1: Non mi toccar!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi? Perdila! Il tatto sopportar dovrei d'una mano infedele!
0: No, taci, crudele! Io non merto da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo? Abbandonarmi il dì delle mie nozze? Porre in fronte a un villano d'onore questa marca d'infamia? Ma se non fosse lo scandalo!

0: Guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Si ha preparato tutto a una gran festa.
2: Ah, Masetto, Masetto, ode la voce del mozzo cavaliere.
0: Ben che c'è.
2: Verrò.
0: Lascia che venga.
2: Ma se vi fosse un buco da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco, bricconcella, e chi vuol che io comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto, pria che venga, pur mi può da qualche lato. C'è una nicchia qui celato, che tu vivo star.
2: Senti, senti.

0: posate in mezzo a ragazze, ritmo e scatti vi peggio vino. Tornerete a fare pesco nei pazzi, tornerete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
1: azzerlina,